Diamond 887 FM. Eto ila npe ni lawo lesun. Abala kan soso to so sinu e, on la npe ni abala so sita. Pelu precious Afolabi. A jọ nse to ila sale na ni, ba si jọ rin rin ajo e, titi di to ba di bi